Adiutore nostri in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oremo Sesto Reversa Antrasi di Cretu Resista, Prestimo Legio, Edio Lontandium Tuo, Sesto Principia Ter Cristo, Domino Nostro Amen. Benedictio Dini Potenti, Pater Spiritus,

Adiut Gloria Nostri in nomine Domini. Domine che salvi orazione meglio. Domine il suo visto. Oriamo Deus per aver santuato di creatura esista. Prestimo legno. Ed un omnatium tuo. Deus omnicipia per Cristo Domino nostro. Amen. Benedicto Dini potente. Pater Spiritus Santo. Descende vos. Marete sempre.